figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù, quando bruttissima sempre il fulmine sulle fontane della città, della città, della città, della città, della città. Bravo, bravissimo, a bravo, figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, no, ma che...